Tsimetsela di sente tse masumene tharo gatlano le dollar a ponto di rante tse masume pedi di sente tse masume tsela tlhano mola euro e rekisha ka di rante tse le sime swai di sente tse masume tlhano se swai dollar ya australia di rante tse le sime tse di sente tse masumene pedi euro e rekisha ka dollar ya di sente tse le sime tharo mola dollar ya mo go di yene tse le go le masume tlhano tsela fegelwana tsela le fela re lebella dipja ga uta ere ke tsheka di dollar tse di kitchen le gholo le masume tsela mola platinum ere ke tsheka di dollar tse sekete magolo shupa le sume tharo onse o le o sa tlotla go ya brand ere ke tsheka di dollar tse masume senyane shupa di sente tse masume tsela tsela barele ke tsona tse o tsame baraka ke ya leboga.

0: DC featuring Mam Priscilla Malete. I'm sorry ke le gore ngwae kwa ya subela go ya le go thobela FM ditla le meso bona re sa di utse go di jotsa ka chama song misong ya le khono le Mami Von a chaka chaka
1: when my jamin wo pumkomboti

0: FM. Moshato wa tsebo le boithabiso.
1: Tsanin, le fase la mebotu le meedi. Ga mmogo le mmua
2: lona. Ga re be ye botse ya go ikgantsha go 89.

ka bona go di mogatlhogo go ntshirogele ka Gospel Thursday mashate wa tsebole boithabisho minister spokes hanenyane pele ga fao babzito a re tsela ye ke tsona di jwang gore na di ka ba di fetogile jwang le Thembiso Maevela ka ditaba tsa iri ya bonus te re fetsona